0: United Radio. United Radio. C'est reparti pour une demi-heure de top non-stop.
1: Wow, wow. Ho pis sentendo sta sua. A che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho pido